musica si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce a me.